Per sognare mi sedevo in faccia al mare, cantando. A 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai, cantando. Ed è molto più carino farsi dare del cretino.

quando parli a Dio, ad Allah o al tuo io. Enchantant, quale sia la tua opinione,

resti accanto en chantant. Quando andrò a trovare la morte che mi aspetta a braccia aperte en chantant. Vorrei che al mio funerale ci venisse il carnevale

vino per sognare, mi sedevo in faccia al mare, cantando. A 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai.